0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean. Arrivato fresco, fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato sette banche ho sfaligiato nello spazio limitato d'un mattino.

distretto di Chicago Sugar Bay, deputato del distretto di Sensi. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino la tea. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come una stracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio ad avvocato rifiutai.

0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato. La musica dei tuoi anni più belli.

0: nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.
1: Aurora Notte, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.
1: Aurora Notte.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

0: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Dance 70-80.
0: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

0: è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
1: Zat zat zat.

Suona Aurora, i tuoi anni più belli. Il buongiorno si sente dall'Aurora, Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Dove?

0: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.
1: Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che te botto vada via. Male da mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dove voglio fare? Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
2: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
3: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
4: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
4: Ma va, e chi è?
3: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
4: Ah, ma è McDonald's.
3: Che facciamo? Ci andiamo?
4: Per forza, sto già uscendo, ciao.
5: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica adesso e del passato. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni, con quasi 500.000 di persone in piazza tra Parigi, Marsiglia, Strasburgo e Lione. Macron convoca il governo e sospende le elezioni nei licei fino a venerdì. Trump attacca colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. In Italia riforma della legge elettorale avanti alla Camera coi voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale, restano dubbi nella maggioranza sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo. Dopo lo stop allo sconto, i prezzi salgono di 6 centesimi. Protestano i consumatori. Il vice ministro Leo dice: ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione. La cronaca: ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khoudry, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci e è stato portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport in chiusura: stagione finita per Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals. Zverev sarà il numero 1 al mondo. Giovanni Malagò intanto è stato nominato commissario straordinario della FIGC. Le elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, più tardi.
1: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

0: le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania, in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna, temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
3: Titoli. Alaska, interviene Bush, una catastrofe ecologica e fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
4: Died with the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
5: Gli albanesi seppellirebbero i loro morti di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
4: That's how it is for this Wednesday night. I'm John Brokaw. I'll see you tomorrow.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
4: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
3: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
5: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente. Familiari delle vittime del 7 ottobre di 3 anni fa hanno osservato questa mattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas durante l'attacco più letale mai avvenuto nel paese. Il sito del festival musicale Nova e i familiari delle 378 vittime hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati dai ritratti di chi non ce l'ha fatta. Gli studenti protestano ancora in Francia, diversi cortei e le manifestazioni che hanno toccato tutto il paese, e più importante a Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Almeno 256.000 le persone che hanno manifestato secondo gli interni, 450.000 per i sindacati. Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto. Krista Pike, la donna sopravvissuta la scorsa settimana a un'esecuzione in Tennessee, è cosciente, parla e riceve cure mediche. Lo hanno annunciato i suoi avvocati, definendo lo sviluppo senza precedenti. In una nota ai legali hanno riferito che Pike resta manettata e con le caviglie incatenate, nonostante abbia riportato gravi lesioni. Salim El Koudri, il 31enne che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro Modena, ha tentato il suicidio in carcere ingerendo alcuni farmaci. Portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Solo pochi giorni fa era comparso in tribunale, dove dovrà rispondere del reato di strage. Calcio. Leo Messi ha detto addio alla nazionale argentina in un trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo per Otamendi e poi per Nico Paz, prima della sua firma su calcio di rigore nel 3-0 con cui l'Argentina ha battuto il Benin. È tutto, a più tardi.
6: Mattina Aurora, i tuoi anni più belli.
7: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Circolazione scorrevole lungo i tratti della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa che attraversano la Puglia. Transito a senso unico alternato sulla superstrada Brindisi-Lecce tra Trepuzzi e la tangenziale di Lecce in quest'ultima direzione per lavori fino al 26 ottobre prossimo. Ancora su questa superstrada si viaggia su carreggiata ridotta tra Torchiarollo e Squinzano in direzione Lecce per lavori fino al 16 ottobre e si viaggia su carreggiata ridotta anche sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca tra Maglie e Scorrano nei due sensi di marcia per lavori fino al mese di febbraio del prossimo anno. Sostenuto il traffico in città Lecce scorrevole sulla tangenziale ancora a Lecce dalle 7 alle 16 di oggi, divieto di transito in via De Dominicis per lavori tra piazza Dante Alighieri e via Battaglini e sulla stessa via Battaglini chiusa al traffico tra via Colaci e via De Dominicis. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura della in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
4: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
5: Aurora.

0: per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Buongiorno Aurora. A 5.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328-570-4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
5: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: Un giorno dalla redazione Medio Oriente, i familiari delle vittime del 7 ottobre 2023 hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas durante l'attacco più letale mai avvenuto nel paese. Nel sito del Festival Musicale Nova, i familiari delle 378 vittime hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati da ritratti di chi non ce l'ha fatta. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per far luce sulla morte di una ricercatrice impegnata in un istituto antipeste di Irkutsk in Siberia e sulle successive misure di quarantena. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha inviato a Mosca una nota ufficiale chiedendo maggiore trasparenza sull'accaduto. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo, sospese lezioni nei licei fino a venerdì. Oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier. Per una settimana in Vaticano si tiene un summit sulla famiglia voluto da Papa Leone a 10 anni dalla Moris Letizia, cioè dall'esortazione apostolica di Bergoglio che suscitò anche le proteste di alcuni cardinali conservatori, in particolare per la decisione di aprire alla comunione divorziati risposati. Come anticipato dal Vaticano, i partecipanti sono 187 in tutto. L'Argentina ha dato un commovente addio a Leo Messi, che ha giocato la sua ultima partita con la nazionale in un amichevole contro il Benin che si è disputata a Buenos Aires. La selezione si è imposta 3-0 con Messi ancora protagonista, 2 assist, un gol sul rigore per lui. È tutto, a più tardi.
1: Mattina Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
4: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
2: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
5: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
6: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
5: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Buongiorno dalla redazione. Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre Israele si prepara una settimana di commemorazioni, eventi, proteste e cortei. Intanto il fallimento dell'apparato di sicurezza del governo guidato da Netanyahu continua a torturare gli israeliani e il 27 ottobre si vota. Rinnoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, ha detto la Premier Meloni. Meloni che oggi sarà protagonista a Spalato per il Med9, competitività, energia e contrasto alle migrazioni illegali saranno i dossier principali. Un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa, in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche, per la sicurezza marittima e non solo. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Oggi alla Camera proseguono i voti con la fiducia sull'articolo 3 e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari. La bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%. La spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. Sono alcuni dei dati emersi dall'osservatorio Cara Italia, realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto dunque si è ridotto. Il tennis: Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic in 2 ore e 15 minuti di gioco. Venerdì al secondo turno sfiderà Nakashima. È tutto, a più tardi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Visto che siamo entrati nel mese di ottobre, che ne pensate se cominciamo a variare i nostri menù in vista di serate più fresche? Pensavo di preparare con voi una zuppa a base di scarola e fagioli borlotti, un piatto caldo ed avvolgente, ricco di fibre, che ci appaga e contribuisce al nostro benessere. Immagino che tutti voi conosciate la scarola, conosciuta anche come indivia. Si tratta di una pianta biennale a prevalente produzione autunnale, con due principali varietà, l'indivia scarola e l'indivia riccia. Questa verdura viene apprezzata non tanto per le particolari qualità nutrizionali, quanto per le proprietà toniche, leggermente diuretiche, grazie ad un alto contenuto di acqua che supera il 90%, e lassative. È un ortaggio molto poco calorico e croccante, capace di assorbire gli aromi degli alimenti con cui si cucina. Ha soltanto un punto debole, un leggero sapore amaro, quindi non proprio compagna ideale dei piatti dei ragazzi. Vediamo comunque come utilizzarla nella zuppa di oggi. Segnate subito gli ingredienti per circa 6 persone: 500 g di fagioli borlotti secchi, 1 kg di scarola, 2 spicchi di aglio, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, 75 g di lardo, una costa di sedano, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Calcolate che per eseguire la ricetta dovete mettere a bagno i borlotti secchi per una notte intera. Al mattino scolateli e lessateli per 2 ore circa in una casseruola capiente con acqua, una costa di sedano ed uno spicchio di aglio. Ricordate, niente sale, che andrà messo alla fine per evitare che le bucce si spacchino. Se poi non avete tempo, potete sempre utilizzare quelli prelessati in vetro, che a detta della mia nutrizionista sono da preferire se avete qualche problemino con i legumi. Essendo già sbollentati, avranno perso infatti una parte di quelle sostanze che ci creano gonfiori e fastidi. Detto questo, passate a lessare la scarola e scottatela per una decina di minuti in acqua bollente salata. Scolatela e strizzatela bene con le mani, lasciando da parte l'acqua di cottura. Preparate un soffritto con il lardo, l'aglio e il concentrato di pomodoro. Se volete potete anche usare del guanciale. Aggiungete la scarola, i borlotti con un pochino di acqua della loro cottura e lasciate insaporire per qualche minuto. Unite l'acqua di cottura della scarola fino a coprire tutti gli ingredienti e cuocete per una ventina di minuti affinché l'acqua si ritiri e si formi un delizioso sughetto. Se ci sono bimbi, usate l'acqua semplice invece che quella di cottura della scarola per evitare il suo sapore amarognolo. A tal punto potete servire la zuppa in apposite scodelline, aggiungendo a crudo un filo di olio extravergine di oliva, del pepe nero e dei crostini di pane. L'autunno ci riporta immediatamente ad apprezzare di nuovo queste pietanze che magari in compagnia di un bel bicchiere di vino rosso allieteranno le nostre serate più fresche. Eh sì, dal caldo col vino bianco e fresco al freddo col vino rosso a temperatura ambiente. Il vino resta sempre il compagno ideale dei nostri pasti. Del resto, come sosteneva lo scrittore Mario Soldati, il vino, specialmente in Italia, è la poesia della terra, e le nostre terre ci regalano dei vitigni con i quali possiamo davvero essere fieri davanti al mondo, non trovate? Vi saluto, amici miei.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Nella norma la circolazione lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia, proprio sull'autostrada 16 invitiamo alla prudenza per la presenza di un camion in panne tra Cerignola e il bivio per la 14 Adriatica in direzione Canosa. Transito a senso unico alternato sulla superstrada Brindisi-Lecce tra Trepuzzi e la tangenziale di Lecce in quest'ultima direzione per lavori fino al 26 ottobre prossimo. Senso unico alternato per lavori anche sulla statale 106 Ionica tra Metaponto e Marina di Ginosa fino al 31 ottobre. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
4: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
0: Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Bentrovati dalla redazione. A 3 anni dall'attacco compiuto da Hamas il 7 ottobre, il presidente Mattarella richiama la memoria di una giornata segnata dalla morte, dai sequestri e dalle violenze contro numerosi civili israeliani. Gli attacchi sono un monito contro l'odio su base etnica e religiosa, ha detto il capo dello Stato. Rinnoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, il messaggio della premier Meloni. Competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali saranno i dossier principali per la premier presente oggi a Spalato con i partner del Med9, un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per far luce sulla morte di una ricercatrice impegnata in un istituto antipeste in Siberia e sulle successive misure di quarantena. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha inviato a Mosca una nota ufficiale chiedendo trasparenza sull'accaduto. Il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, è stato sottoposto ieri a un nuovo intervento chirurgico all'ospedale Galliera di Genova per la ricostruzione cutanea al naso dopo la rimozione di un basalioma. L'ho comunicato lo stesso Bucci in un post su Facebook condividendo la sua foto sul letto dell'ospedale. L'intervento è perfettamente riuscito. Lo sport, dopo l'annuncio dello stop per tutto il 2026, Carlos Alcaraz ha scritto Yannick Sinner per comunicare la sua vicinanza. Sotto al post condiviso da Yannick, lo spagnolo fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo, è rientrato da un mese nel circuito dopo essere stato fermo da aprile ad agosto per un problema al polso destro, ha augurato a Sinner una pronta guarigione. È tutto, a più tardi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Aurora, non solo Italia.

se fatta tarda è meglio cala, vamma mano, hey, c'è una iam, però che strutto ma canzone.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
4: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
5: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
2: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
3: Ma va, e chi è?
2: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
3: Ah, ma è McDonald's.
2: Che facciamo? Ci andiamo?
3: Per forza, sto già uscendo, ciao.
4: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
5: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
6: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
5: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Bentrovati dalla redazione. Allerta sicurezza in Italia nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. In occasione della ricorrenza sono stati rafforzati i dispositivi per gli eventi in programma. Il rafforzamento è stato deciso una settimana fa dal Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto al Viminale dal ministro Piantedosi. In soli due giorni, nonostante sconti e price cap lanciati dai marchi petroliferi, il pieno di gasolio rincara in media di 1 euro su strade e autostrade italiane. Lo scrive il Codacons, spiegando che rispetto a lunedì il prezzo medio di un litro di gasolio sale oggi a 1,9 centesimi sulle strade, più 2,1 centesimi in autostrada. Sanità: in 3 anni il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento e rapporto al PIL. Lo dicono i dati del 9° rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale realizzato da Fondazione Gimbe. In futuro saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Il delitto di Garlasco: i legali di Andrea Sempio si sono presentati questa mattina a Pavia per fare chiarezza sui molti elementi emersi nelle ultime settimane. Gli avvocati dell'unico indagato sulla nuova inchiesta per la morte di Chiara Poggi hanno ribadito l'assenza di indizi forti contro il loro assistito. Oggi l'Accademia di Svezia assegna il premio Nobel per la chimica dopo medicina. Il primo assegnato è fisica, che ha visto vincitore ieri Francis Salzen. Il Nobel per la chimica è stato assegnato 117 volte a un totale di 198 persone tra il 1901 e il 2025. È tutto, a più tardi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Dance 70-80
1: su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, informa.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale Leccese ha dato esecuzione questa mattina delle misure cautelari in carcere e domiciliari nei confronti di 12 persone di origini salentine indagate per associazione delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti. Gli accertamenti hanno permesso di individuare un gruppo criminale attivo nel comune di Melissano e territori limitrofi, dedito all'approvvigionamento di ingenti quantitativi di droga e dotato di una fitta rete di spaccio. Le fiamme gialle hanno ricostruito un flusso di circa 4 kg di cocaina per un valore sul mercato di oltre 300.000 euro e documentato più di 3.000 distinte cessioni al dettaglio. L'attività investigativa si è conclusa con il deferimento alla procura di tutti gli indagati. Ancora sangue sulle strade salentine per l'ennesimo incidente mortale. La vittima è il 17enne Alessandro Toraldo, deceduto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente tra auto e scooter avvenuto nel centro abitato di Trepuzzi. Il giovane era alla guida del suo scooter insieme a un amico quando, per caso ancora da accertare, si è scontrato violentemente con una Citroen condotta da una 38enne. Per il 17enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferito gravemente anche l'amico 15enne, trasportato in codice rosso in ospedale. A Taviano un anziano ha rischiato il linciaggio per mano del padre di una bambina molestata pochi minuti prima in un parco. L'uomo, un ottantenne del luogo, si sarebbe già reso responsabile di episodi simili. Gli ultimi due casi sono sfociati in un'indagine sul suo conto. Un primo episodio si sarebbe verificato in una piazza del paese, dove l'anziano avrebbe attirato una bambina di 10 anni per poi molestarla. I genitori di una seconda bambina hanno invece denunciato altre molestie compiute dallo stesso anziano sulla figlia minorenne. Una delle due bambine è stata sentita da uno psicologo e continuano le indagini per accertare la veridicità dei fatti. Un incendio di vegetazione si è propagato all'interno di un fondo privato lungo la provinciale 282 nel territorio di Gallipoli, dove erano presenti pneumatici accatastati. Il proprietario del fondo, nel tentativo di spegnere le fiamme, ha riportato un ustione di primo grado al polpaccio. L'uomo è stato poi affidato alle cure del personale sanitario. L'intervento dei caschi rossi è servito invece a circoscrivere ed estinguere l'incendio. Furto nel comune di L'Equile la notte tra lunedì e martedì, quando ignoti hanno forzato l'ingresso di un edificio portando via diversi monitor utilizzati dal personale dell'ufficio anagrafe. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver forzato una porta, i malviventi si sono introdotti all'interno di Palazzo Andrioli asportando monitor e compiendo atti vandalici. Le indagini sono in corso. Paura qualche giorno fa in centro a Galatina per una 21enne che, dopo essersi allontanata dalla comunità di cui è ospite, sarebbe stata molestata sessualmente per strada da un 21enne di nazionalità straniera. La giovane avrebbe chiesto aiuto ad un passante, un 25enne del luogo, che è intervenuto fermando il molestatore. Fatto rientro in comunità, la vittima ha chiesto il sostegno degli operatori per poi contattare le forze dell'ordine e sporgere denuncia. I carabinieri sono risaliti al responsabile, che è stato arrestato e trasferito in carcere. Serata di tensione lunedì a Lecce, dove nel giro di appena un quarto d'ora si sono verificati due episodi di microcriminalità ai danni di altrettante donne. È possibile che ad agire siano stati gli stessi soggetti. Il primo allarme è scattato intorno alle 20:45 in via Trinchese, dove una donna è stata avvicinata da due uomini di origini nordafricane che sono riusciti a strapparle la collanina. Poco dopo, vicino l'obelisco, si è verificato il secondo episodio ai danni di una turista. In questo caso i malviventi non sono riusciti a strappare la collana, ma hanno provocato la caduta della donna. Sul luogo sono poi intervenuti i carabinieri, che indagano su entrambi gli episodi. Voltiamo pagina, veniamo alle news dal mondo. Grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il servizio di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
2: la poca disponibilità di diesel e l'aumento del suo costo fanno crescere il prezzo di ogni cosa, perché l'economia reale viaggia a diesel, a cominciare dall'agricoltura e dalle macchine da lavoro. Quando nell'ambito dell'informazione la nebbia è così fitta, di solito si prepara qualcosa. Pur non potendo sapere o verificare quel che accade nelle acque intorno al Golfo Persico, la ipotesi nostra è che alcuni paesi del Golfo stiano pagando un pedaggio all'Iran per fare uscire le proprie petroliere cariche. Nella sera di martedì 6 ottobre, lanci di missili iraniani di vario tipo risultano in corso nello stretto di Hormuz. Non sappiamo contro quale tipo di bersagli. Ci sembra evidente che la guerra sta per riprendere con rinnovata ferocia e pesanti conseguenze per la regione e per l'economia globale. I governi, incluso quello italiano, dovrebbero fare un lavoro serio per un'architettura di sicurezza in Medio Oriente basata non solo su interessi di America e Israele, e preparare le nostre economie a una situazione di scarsità prolungata di energie e materie prime.
1: E chiudiamo con lo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
3: In questa sosta il Lecce ha blindato il suo capitano Vladimiro Falcone. Il club salentino ha reso onore alla saracinesca dei giallorossi prolungando ed adeguando economicamente il contratto sino al 30 giugno 2029. Un'operazione che era nell'aria da diverso tempo, con Vladimuro, così soprannominato in questi anni il portiere romano dalla tifoseria salentina, che non ha mai saltato una partita. Ben 156 presenze consecutive in campionato, che ne fanno il secondo calciatore in assoluto in fatto di gettoni in Serie A con la maglia del Lecce, e secondo solo a Guglielmo Giacomazzi con 196 presenze. Intanto, in vista della ripresa di campionato con la sfida interna di domenica contro il Bologna, Eusebio Di Francesco attende di riabbracciare gli ultimi nazionali giallorossi impegnati con le proprie selezioni. Ecco il primo gol di Indri con la sua nuova nazionale del Niger. Dopo il vantaggio nella ripresa con il giallorosso sostituito, c'è stata però la rimonta vittoriosa dell'Algeria. Per Gaspar è arrivato l'autogol, ma la sua Angola è riuscita comunque a vincere contro il Malawi. Hanno già anche Thiago Gabriel con l'under 21 portoghese e l'esterno offensivo Monteiro, seppur ancora in panchina per la quarta gara di fila con la sua Svizzera, ancora vittoriosa.
1: Ed è tutto, grazie per averci seguito, un saluto da Davide Ruberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
4: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Nella norma la circolazione lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia, proprio sulla autostrada 16 invitiamo alla prudenza per la presenza di un camion in panne tra Cerignola e il bivio per la 14 Adriatica in direzione Canosa. Transito a senso unico alternato sulla superstrada Brindisi-Lecce tra Trepuzzi e la tangenziale di Lecce in quest'ultima direzione per lavori fino al 26 ottobre prossimo. Senso unico alternato per lavori anche sulla statale 106 Ionica tra Metaponto e Marina di Ginosa fino al 31 ottobre. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner.

0: di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
4: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
5: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Bentrovati dalla redazione. Henry Kagan e Kenzo Ohsuhai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica simmetrica. Il modo in cui abbia potuto originarsi una simmetria chimica di questo tipo è rimasto a lungo un mistero per i chimici, ma gli studi di Kagan e Ohsuhai hanno trovato una soluzione a questo enigma. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale. Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Allerta in Italia per possibili tensioni. Il delitto di Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, è arrivata al tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni raccolte nell'indagine bis. La legale ha spiegato che il materiale è molto ampio e servirà a preparare la difesa in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Entro il 18 ottobre saranno presentate le controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini. Calcio: dopo la lunga pausa per le nazionali torna alla Serie A con Inter, Roma e Lazio capoliste. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino, la Roma va a Como e la Lazio affronta il Monza, una gara che può consentire a Gattuso di restare nelle zone nobili della classifica. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
3: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
4: Aurora, non solo Italia.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora.
1: Spot.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Henry Kan e Kenzo Sohai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi della sintesi organica asimmetrica. I vincitori hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del comitato Nobel per la chimica. Nel messaggio per l'anniversario del 7 ottobre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella condanna con fermezza il terrorismo e l'antisemitismo, ricordando le vittime dell'attacco di Hamas contro i civili israeliani. Il capo dello Stato richiama anche le sofferenze della popolazione palestinese e la devastazione provocata dalla guerra a Gaza. Attacco con coltello in una scuola in Polonia. Uno studente ha aggredito alcune persone all'interno dell'istituto di Ostroleka, ferendone almeno 7, di cui 2 in modo grave. Il sindaco della città ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo e la polizia ha confermato che lo studente è stato arrestato. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi 2 articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Ma il tempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porterà dunque già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
2: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
3: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
4: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
5: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. A 3 anni dagli attacchi del 3 ottobre 2023, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rinnova la vicinanza dell'Italia al popolo israeliano e alle famiglie delle vittime, condannando quanto compiuto da Hamas quel tragico giorno e richiamando allo stesso tempo l'attenzione sulla gravità della situazione nella striscia di Gaza. Ha preso il via spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei e i vertici dell'Unione Europea. Harry Kahn e Kenzo Sohai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi della sintesi organica asimmetrica. I vincitori hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica. La MotoGP in pista a Mandalika fino a domenica 11 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. Qualifiche nella notte tra venerdì e sabato alle 4:50. Sprint race, gara entrambe alle 9. Domenica il GP della Moto3 parte alle 6, a seguire la Moto2 alle 7:15. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
7: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si è celebrata lo scorso 29 settembre, sono 5 le regole fondamentali per la salute del nostro cuore, ricordate dalla HCF Fondazione ANCO per il tuo cuore ETS dei cardiologi ospedalieri ANCO. Zero fumo, movimento quotidiano, dieta mediterranea e meno sale, monitoraggio della pressione, colesterolo e glicemia, prevenzione personalizzata. Contro le malattie cardiovascolari, che restano ancora oggi la prima causa di morte e di ospedalizzazione nel nostro paese e nel mondo, la prevenzione resta l'arma più potente. Circa l'80% degli eventi cardiaci può essere infatti evitato modificando i fattori di rischio principali. La prima misura da prendere per proteggere il cuore, secondo la Fondazione, è abolire completamente le sigarette e tutti i prodotti a base di tabacco, che accelerano l'aterosclerosi e quadruplicano il rischio di infarto. Importante poi è svolgere attività fisica in modo regolare, almeno 150 minuti a settimana, per contrastare la sedentarietà. L'attività fisica costante riduce la pressione arteriosa, aumenta il colesterolo buono, migliora la sensibilità all'insulina e aiuta a controllare il peso corporeo. In terzo luogo, seguire la dieta mediterranea, con ampie porzioni di frutta e verdura fresche, cereali integrali, legumi, pesce soprattutto azzurro, riducendo invece carni rosse grasse, insaccati, burro e fritti, e limitando il sale a meno di 5 grammi al giorno. La quarta regola consiste nel monitorare costantemente i fattori di rischio come la pressione, ma anche colesterolo e glicemia. Un altro fattore da tenere sotto controllo è la circonferenza della vita, che non dovrebbe superare i 102 cm negli uomini e gli 88 nelle donne. Infine, sottoporsi a screening di base come ecografia a riposo, misurazioni periodiche della pressione e analisi del sangue complete e, se necessari, ecocardiogramma color Doppler, test da sforzo eco Doppler dei tronchi sovraortici per valutare lo stato delle arterie e la presenza di placche aterosclerotiche prima che ostruiscano il flusso sanguigno. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Gao Xinjiang: cammina dove ti porta il cuore, non ci sono restrizioni né pesi.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
1: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato. La musica dei tuoi anni più belli.

1850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
2: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
3: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
4: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni, Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
7: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Unione Europea, davanti all'escalation delle operazioni ibride russe nei confronti dell'Europa, si sta preparando all'eventualità che prima o poi queste azioni provocheranno delle vittime in paesi UE o NATO, lo riporta Politico citando più fonti diplomatiche. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, nell'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. È entrato con un'accetta nella sua scuola un istituto professionale di Ostroleka in Polonia e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. Il 19enne presunto responsabile è stato fermato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato investito da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico nella capitale. Al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porterà dunque già da oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto nelle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Radio Aurora informa.
1: Buon pomeriggio da Davide Roberto e dalla redazione. Un incendio si è sviluppato questa mattina a Tricase, in contrada Palane, a ridosso della provinciale 335 che conduce a Tigiano. L'incendio ha colpito sterpaglie e vegetazione e si è sviluppato rapidamente nell'area, provocando una colonna di fumo denso visibile anche a lunga distanza. Paura per alcune abitazioni vicine, con disagi ai residenti e a diversi automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a circoscrivere le fiamme. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse qualche ora dopo. Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato il fuoco. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale Leccese ha dato esecuzione questa mattina delle misure cautelari in carcere e domiciliari nei confronti di 12 persone di origini salentine indagate per associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti. Gli accertamenti hanno permesso di individuare un gruppo criminale attivo nel comune di Melissano e territori limitrofi, dedito all'approvvigionamento di ingenti quantitativi di droga e dotato di una fitta rete di spazio. Le fiamme gialle hanno ricostruito un flusso di circa 4 kg di cocaina per un valore sul mercato di oltre 300.000 euro e documentato più di 3.000 distinte cessioni al dettaglio. L'attività investigativa si è conclusa con il deferimento alla procura di tutti gli indagati. Ancora sangue sulle strade salentine per l'ennesimo incidente mortale. La vittima è il 17enne Alessandro Toraldo, deceduto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente tra auto e scooter avvenuto nel centro abitato di Trepuzzi. Il giovane era alla guida del suo scooter insieme a un amico quando, per caso ancora da accertare, si è scontrato violentemente con una Citroen condotta da una 38enne. Per il 17enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferito gravemente anche l'amico 15enne, trasportato in codice rosso in ospedale. A Taviano un anziano ha rischiato il linciaggio per mano del padre di una bambina molestata pochi minuti prima in un parco. L'uomo, un ottantenne del luogo, si sarebbe già reso responsabile di episodi simili. Gli ultimi due casi sono sfociati in un'indagine sul suo conto. Un primo episodio si sarebbe verificato in una piazza del paese, dove l'anziano avrebbe attirato una bambina di 10 anni per poi molestarla. I genitori di una seconda bambina hanno invece denunciato altre molestie compiute dallo stesso anziano sulla figlia minorenne. Una delle due bambine è stata sentita da uno psicologo e continuano le indagini per accertare la veridicità dei fatti. Un incendio di vegetazione si è propagato all'interno di un fondo privato lungo la provinciale 282 nel territorio di Gallipoli, dove erano presenti pneumatici accatastati. Il proprietario del fondo, nel tentativo di spegnere le fiamme, ha riportato un ustione di primo grado al polpaccio. L'uomo è stato poi affidato alle cure del personale sanitario. L'intervento dei caschi rossi è servito invece a circoscrivere ed estinguere l'incendio. Furto nel comune di L'Equile la notte tra lunedì e martedì, quando ignoti hanno forzato l'ingresso di un edificio portando via diversi monitor utilizzati dal personale dell'ufficio anagrafe. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver forzato una porta, i malviventi si sono introdotti all'interno di Palazzo Andrioli, asportando monitor e compiendo atti vandalici. Le indagini sono in corso. Paura qualche giorno fa in centro a Galatina per una 21enne che, dopo essersi allontanata dalla comunità di cui è ospite, sarebbe stata molestata sessualmente per strada da un 21enne di nazionalità straniera. La giovane avrebbe chiesto aiuto ad un passante, un 25enne del luogo, che è intervenuto fermando il molestatore. Fatto rientro in comunità, la vittima ha chiesto il sostegno degli operatori per poi contattare le forze dell'ordine e sporgere denuncia. I carabinieri sono risaliti al responsabile, che è stato arrestato e trasferito in carcere. Serata di tensione lunedì a Lecce, dove nel giro di appena un quarto d'ora si sono verificati due episodi di microcriminalità ai danni di altrettante donne. È possibile che ad agire siano stati gli stessi soggetti. Il primo allarme è scattato intorno alle 20:45 in via Trinchese, dove una donna è stata avvicinata da due uomini di origini nordafricane che sono riusciti a strapparle la collanina. Poco dopo, vicino l'obelisco, si è verificato il secondo episodio ai danni di una turista. In questo caso i malviventi non sono riusciti a strappare la collana, ma hanno provocato la caduta della donna. Sul luogo sono poi intervenuti i carabinieri, che indagano su entrambi gli episodi. Voltiamo pagina, veniamo alle news dal mondo. Grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il servizio di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
2: La poca disponibilità di diesel e l'aumento del suo costo fanno crescere il prezzo di ogni cosa, perché l'economia reale viaggia a diesel, a cominciare dall'agricoltura e dalle macchine da lavoro. Quando nell'ambito dell'informazione la nebbia è così fitta, di solito si prepara qualcosa. Pur non potendo sapere o verificare quel che accade nelle acque intorno al Golfo Persico, la ipotesi nostra è che alcuni paesi del Golfo stiano pagando un pedaggio all'Iran per fare uscire le proprie petroliere cariche. Nella sera di martedì 6 ottobre, lanci di missili iraniani di vario tipo risultano in corso nello stretto di Hormuz. Non sappiamo contro quale tipo di bersagli. Ci sembra evidente che la guerra sta per riprendere, con rinnovata ferocia e pesanti conseguenze per la regione e per l'economia globale. I governi, incluso quello italiano, dovrebbero fare un lavoro serio per un'architettura di sicurezza in Medio Oriente basata non solo su interessi di America e Israele, e preparare le nostre economie a una situazione di scarsità prolungata di energie e materie prime.
1: E chiudiamo con lo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
3: In questa sosta il Lecce ha blindato il suo capitano Vladimiro Falcone. Il club salentino ha reso onore alla saracinesca dei giallorossi prolungando ed adeguando economicamente il contratto sino al 30 giugno 2029. Un'operazione che era nell'aria da diverso tempo, con Vladimuro, così soprannominato in questi anni il portiere romano dalla tifoseria salentina, che non ha mai saltato una partita. Ben 156 presenze consecutive in campionato, che ne fanno il secondo calciatore in assoluto in fatto di gettoni in Serie A con la maglia del Lecce, e secondo solo a Guglielmo Giacomazzi con 196 presenze. Intanto, in vista della ripresa di campionato con la sfida interna di domenica contro il Bologna, Eusebio Di Francesco attende di riabbracciare gli ultimi nazionali giallorossi impegnati con le proprie selezioni. Ecco il primo gol di Indri con la sua nuova nazionale del Niger. Dopo il vantaggio nella ripresa con il giallorosso sostituito, c'è stata però la rimonta vittoriosa dell'Algeria. Per Gaspar è arrivato l'autogol, ma la sua Angola è riuscita comunque a vincere contro il Malawi. Hanno già anche Thiago Gabriel con l'under 21 portoghese e l'esterno offensivo Monteiro, seppur ancora in panchina per la quarta gara di fila con la sua Svizzera, ancora vittoriosa.
1: Ed è tutto, grazie per averci seguito, un saluto da Davide Ruberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: La 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia, proprio sull'autostrada 16 invitiamo alla prudenza per la presenza di un camion in panne tra Cerignola e il bivio per la 14 Adriatica in direzione Canosa. Transito a senso unico alternato sulla superstrada Brindisi-Lecce tra Trepuzzi e la tangenziale di Lecce in quest'ultima direzione per lavori fino al 26 ottobre prossimo. Senso unico alternato per lavori anche sulla statale 106 Ionica tra Metaponto e Marina di Ginosa fino al 31 ottobre. Scorre senza disagio. Da segnalare il traffico in città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
3: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
4: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
5: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
6: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
5: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
7: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
8: Ma va, e chi è?
7: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
8: Ah, ma è McDonald's.
7: Che facciamo? Ci andiamo?
8: Per forza, sto già uscendo, ciao!
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il cap sui prezzi dei carburanti. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il 13° vertice MED 9 che si è svolto a Spalato, intervenendo sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. Intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. È stato denunciato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio un uomo di 49 anni ritenuto responsabile del falso allarme bomba scattato nella prima mattinata di lunedì al piazzale Michelangelo a Firenze. Sotto la copia della statua del David era stata collocata una bombola del gas vuota sulla quale si trovava un manufatto risultato poi inoffensivo. Quattro sanitari, tre medici e un'ostetrica sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo è deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo l'accusa, non solo avrebbero avuto responsabilità nella morte del neonato, ma avrebbero addirittura tentato di nascondere quelle responsabilità. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il motomondiale fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia.

0: 349 852 8012.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Spezia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
4: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
5: Aurora, non solo i

0: 70 80 90 su Radio Aurora. La musica adesso è del passato, la musica dei tuoi anni più belli.
1: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi anni più

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
3: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.

0: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Posso auspicare che si possa ripristinare il cap sui prezzi dei carburanti. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato, intervenendo sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. La Procura di Parigi ha annunciato che in un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma fuga di immagini intime di adolescenti che, secondo quanto ricostruito dall'indagine, avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti ad oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. Restano ferme le 7 condanne inflitte in primo grado per l'assalto alla CGIL del 2021. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le pene decise nel processo principale, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Ma il tempo sull'Italia: la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porta oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli. I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sull'Autosole code per lavori tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. Lavori anche sulla 7 di Serravalle con incolonnamenti tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Per un veicolo in panne abbiamo lunghe code sulla 10 dei Fiori tra Arenzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia. In Toscana per lavori fino alle ore 18 è chiusa la 1 panoramica tra la 1 direttissima e Rioveggio in direzione Bologna. Il collegamento tra Firenze e Bologna è comunque garantito attraverso la 1 direttissima. Infine i consueti rallentamenti e code per lavori sulla A14 Adriatica in tratti saltuari tra Val di Sangro e Pedaso verso Ancona e rallentamenti e code sempre per lavori anche verso Taranto in tratti saltuari tra Pedaso e Lanciano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
5: Ma va, e chi è?
4: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
5: Ah, ma è McDonald's.
4: Che facciamo? Ci andiamo?
5: Per forza, sto già uscendo, ciao!
0: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
5: Vi aspettiamo a Expo 2000 Miggiano nel Padiglione 4.
6: Aurora, non solo Italia.

0: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Cassazione ha confermato le condanne dei due ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotranviaria e dei due suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016 in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta a binario unico Andria Corato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. Al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Accerchiato da due uomini con volti coperti armati di bastoni, aggredito mentre faceva l'ennesima consegna nella notte e lasciato a terra sanguinante, derubato della bici, dei contanti che aveva nel marsupio e del cellulare per evitare che potesse chiamare i soccorsi. Ancora un rider rapinato, stavolta è accaduto a Roma nel quartiere Casilino intorno alle 2 di lunedì notte. Nel giallo di Pietracatella perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita. I riscontri delle autopsie evidenziano quantità di veleno pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzano la pista dell'omicidio. Prosegue Montecitorio l'iter della riforma, ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Aurora Sera su Radio Aurora. I tuoi anni più belli. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Hai visto il big sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro, produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
5: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
6: Ma va, e chi è?
5: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
6: Ah, ma è McDonald's.
5: Che facciamo? Ci andiamo?
6: Per forza, sto già uscendo, ciao.
7: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
0: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

0: Radio Aurora. Spot.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
2: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
3: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora, informa.
1: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Apriamo con un violento incidente che si è verificato lungo la statale 274 questa mattina all'altezza dello svincolo per Taviano e Matino. Un impatto quasi frontale ha visto coinvolte una Lancia Y, una Volkswagen Polo e una Fiat Punto. Tutti e tre i guidatori sono stati soccorsi dal personale sanitario giunto sul posto con due ambulanze e un'auto medica, trasportati presso gli ospedali di Gallipoli e Casarano. Le loro condizioni sono state classificate con codice giallo, quindi non gravi. La violenza dell'impatto ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Gallipoli per la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza della carreggiata. Due arresti, 4 denunce e 7 segnalazioni per droga. Il bilancio dei controlli straordinari eseguiti nelle ultime ore dai carabinieri del comando provinciale leccese tra Copertino, Galatone, Gallipoli, Veglia e Guagnano. I militari hanno controllato 200 persone e 87 veicoli. Due automobilisti sono stati denunciati per guida sotto l'influenza dell'alcol. A Veglia e Guagnano i carabinieri hanno eseguito 2 ordini di carcerazione, una quarantenne per reati in materia di stupefacenti e un 58enne per reati legati alla droga. Nel corso dei controlli un 25enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello. Ne è ferita anche una 33enne fermata a bordo di un'auto con circa 4 kg di rifiuti speciali. Un incendio si è sviluppato questa mattina a Tricase, in contrada Palane, a ridosso della provinciale 335 che conduce a Tigiano. L'incendio ha colpito sterpaglie e vegetazione e si è sviluppato rapidamente nell'area, provocando una colonna di fumo denso, visibile anche a lunga distanza. Paura per alcune abitazioni vicine, con disagi ai residenti e diversi automobilisti di passaggio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a circoscrivere le fiamme. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse dopo qualche ora. Con una lettera indirizzata al presidente della regione Antonio De Caro e all'assessore alla sanità Donato Pentassuglia, oltre che ai vertici dell'ASL, la funzione pubblica CGL Lecce, lancia un appello per riconoscere l'indennità di pronto soccorso ai dipendenti dell'ospedale di Tricase. L'accordo regionale siglato il 9 aprile scorso esclude ingiustamente le strutture ecclesiali dal beneficio economico, una scelta che penalizza pesantemente medici e infermieri del Cardinale Panico. Serve una rapida correzione di un'evidente anomalia amministrativa, si legge nella nota, è un atto formale che ristabilisca equità nel servizio sanitario regionale. Furto nel comune di L'Equila la notte tra lunedì e martedì, quando ignoti hanno forzato l'ingresso di un edificio portando via diversi monitor utilizzati dal personale dell'ufficio anagrafe. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver forzato una porta, i malviventi si sono introdotti all'interno di Palazzo Andrioli asportando monitor e compiendo atti vandalici. Le indagini sono in corso. Chiudiamo col calcio. Il Lecce, seduta mattutina al centro sportivo di Martignano per i giallorossi di mister Di Francesco. In vista della gara con il Bologna, la squadra è stata impegnata in attivazione forza in palestra, esercitazione tecnico-tattica e partita a tema. Assenti convocati dalle rispettive nazionali, quindi Fofana, Gaspar, Montero, Ndrin, Gom, Penev e Thiago Gabriel. Lavoro personalizzato ancora per Berisha e Scott, mentre Esteban e Gubbels hanno svolto l'allenamento odierno parzialmente in gruppo. Domani pomeriggio nuovo allenamento a Martignano.
2: L'almanacco di domani.
1: Domani è giovedì 8 ottobre, la chiesa ricorda Santa Pelagia e Sant'Ugo. I fatti di domani: nel 1803 a Firenze muore il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. 1927 viene distribuito il primo film con Staglio e Olio. Nel 58 a Stoccolma viene impiantato il primo pacemaker per regolarizzare il battito cardiaco. 67 l'antiguerriglia boliviana cattura il rivoluzionario Ernesto Che Guevara. Nel 71 viene pubblicato l'album Imagine di John Lennon. 88 a Barcellona ultima esibizione dal vivo del cantante Freddie Mercury. Nel 2000 Schumacher vince il Gran Premio del Giappone, il mondiale di Formula 1 con la Ferrari. E tra i nati l'8 ottobre, nel 1895 l'ex presidente argentino Juan Domingo Perón, 1922 Nils Liedholm, ex calciatore, nel 1941 il leader del movimento dei diritti civili Jesse Jackson, e poi una serie di attori, 43 Chevy Chase, 48 Nini Salerno, 49 Sigourney Weaver. Nel 57 è nato invece Antonio Cabrini, ex calciatore, 65 lo chef Carlo Cracco, 70 l'attore Matt Damon, 83 il pilota di motociclismo Travis Pastrana, 85 il cantante Bruno Mars. Le previsioni meteo domani: sciroccata decisa con nuvole a tratti e rovesci e temporali sul Basso Salento, mari molto mossi. Il proverbio di giornata dice: chi dorme non piglia pesci. E chiudiamo così, a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Aurora Sera su Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Masseria. Infine si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca, tra Maglie e Scorrano, nei due sensi di marcia. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Radio Aurora, info viabilità.
4: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air Radio Aurora. Grazie ad Internet in diretta, in tutto il mondo.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza

0: Radio Aurora. Spot.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air Radio Aurora. Grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.
1: Dance 70-80.
2: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

da questa storia, camminando sulle mani senza allargare le pareti come fai tu. Come fai tu che pungi con gli aculei del silenzio e non dai

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.
1: Aurora Notte.
2: La

bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

Lili, com'è bella Lili, dolce, dolce, tu sei la più bella di tutte perché, perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

0: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air Radio Aurora. Grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.
1: Aurora Notte, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: dai cordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.